la vita. So ci questa mi torna granita, forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevino.